0: Vorrei fare un lavoro che si va in giro in macchina per poter ascoltare 3 ore di combricola, ragazzi! Mi fate morire!
1: Al corino! Chi prende il corino avrà un giro gratuito!
2: La combricola! La combricola! La combricola! Gli scombriccolati del mattino!

0: Le vostre storie sono come un vino pregiato. Lo sto assaggiando, migliorano proprio col tempo. Oggi riascoltiamo insieme i messaggi grazie a voi scombricolati.
1: Ciao scombricolati, sono la Elena. Io più che una bella frase ho un dubbio amletico. Allora, se il Milan si allena a Milanello, il Monza si allena a Monzello, il Pisa dov'è che si allena? Buona giornata.
2: No, ma io non posso ascoltarvi agli incroci, sono lì che rido come uno stupido in macchina, tutti che mi guardano.
3: Sono sempre in ritardo perché cambiata l'ora. Sono sempre in ritardo e mi tocca correre allora. Pat, sta piovendo, perché ancora piove? Ciao Combri.
4: Gli scombriccolati del mattino.

0: Abbiamo ricevuto una pioggia di messaggi dai nostri ascoltatori e abbiamo deciso di condividerne alcuni. State per immergervi nel mondo degli scombricolati.
1: Pazzi, avvisate prima quando c'è Eugenio Massari, che almeno vado in bagno perché me la sto facendo addosso da ridere.
2: Scusate, potete mandare 10 minuti di pubblicità che devo andare a prendere il caffè, sennò mi perdo il programma, grazie.
3: Scombricolati di tutto il mondo, preparatevi, sta per arrivare l'universo dei vostri messaggi, la vera onda nuova della radio. A tra poco.
4: Gli scombricolati del mattino.
5: Durante la settimana le ascoltiamo, le cantiamo e il sabato alle 18 le ritroviamo nella Play One. Le 40 più trasmesse della settimana ti aspettano.
6: Play One!
5: Mi raccomando, non farle aspettare.
6: Play One! Ogni sabato dalle 18 alle 20 solo su Radio Number One.
7: Tutta la musica che cerchi è qui!

0: Radio Number One Meteo.
1: Un cordiale buon mattino da Deni Nardi. Diamo un'occhiata alla meteo. La pressione atmosferica resta alta anche questo venerdì sul centro nord Italia ed anche nel weekend, poiché l'anticiclone si rinforza e si espande ulteriormente. Il tempo resta asciutto e ben assolato con temperature diurne oltre le medie del periodo. Il caldo torna a farsi sentire piuttosto intenso, i valori diurni difatti saranno diffusamente prossimi ai 33-34 gradi e in aumento nella giornata di sabato. Nelle aree interne del centro si potranno toccare e superare anche i picchi di 36-37 gradi. Al sud cielo in prevalenza sereno su tutte le regioni, salvo qualche nube sparsa tra Bassa Calabria e Sicilia orientale. Temperature stazionarie con massimi tra i 32 e i 36 gradi. Per il meteo è tutto. Buona giornata.

0: Diciamola tutta, i vostri messaggi hanno reso oggi la nostra giornata più luminosa. Adesso però è il vostro momento, quello di brillare ancora di più riascoltando le vostre divertenti scombriccolate.
1: Ma l'unicorno come fa? Chi lo sa? Chi lo sa? C'è solo Sergio che lo sa, che lo sa, che lo sa.
2: Fanciulli, lo sapete come si chiama l'ape più pigra in assoluto? L'ape landrona.
3: Buongiorno ragazzi, sapete qual è l'ape straniera? La peruviana.
4: Buongiorno scombercolati, l'ape più bagnata? La penisola.
5: Buongiorno combricola, qual è l'ape del guardaroba? L'appendino. Buona giornata a tutti.
6: La combricola.
7: La combricola.
6: La combricola.
8: Di Radio Number One.
9: Gli scombriccolati del mattino.

0: Eccoci qua, belli, vivi e già deliranti con gli scombricolati del mattino, pronti a scombricolarvi la giornata.
1: Sergio, cosa ci fanno due caramelle in un campo da calcio? Si scartano! Dai che è venerdì!
2: Dimmi, ma sti qui che mandano i messaggi la mattina, no? Ma pensano di essere originali? Fanno pena, ma non mandate in onda dei messaggi così. A me fanno anche incazzare.
3: Gli scombriccolati del mattino.

0: È il momento di condividere il divertimento e allora preparatevi a sorridere con gli esilaranti messaggi dei nostri scombricolati.
1: Ehi là, buongiorno ragazzi. Allora, vediamo. Piove, piove, la gatta la fa love, i minini crida, la gatta la smarida sotto i coc, la navoia fa rangogna. Eh sì ragazzi, qui piove, ma tanto vabbè, andiamo avanti così. Ciao, buongiorno Rossana e bacioni.
2: Ricorda, l'unica donna che può cambiare un uomo è la badante.
3: La combriccola.
4: La combriccola.
3: La combriccola.
5: Di Radio Number One.
6: Gli scombriccolati del mattino.

0: C'è chi invia messaggi vocali con saggezza zen e chi lo fa mentre inciampa nel gatto. A noi vanno bene comunque, vanno bene entrambi. Ci risentiamo tra poco con gli scombriccolati del mattino.
1: Number one! Gli scombriccolati del mattino.
2: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
3: Ottimo!
2: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
3: Amore, da Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
2: Capisci perché ti ho sposato.
3: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
4: Iperceramica.
5: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
6: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.

0: Grazie alle vostre geniali risposte abbiamo una collezione di messaggi che vale la pena riascoltare.
1: Buongiorno scombricoli, a me mi piace mettermi dei costumi abbastanza normali. Un anno sono andato in spiaggia sottomarina e avevo un costume da Zorro. Io non capisco perché tutti mi continuavano a guardare. Ah, io stavo abbastanza bene, l'unica cosa era un fiatin de caldo e quando facevo il bagno che il mantello mi si introvigliava tutto in mezzo ai capelli, agli occhi, non vedevo più niente, neanche ai meduse. Ah, ecco, sono quello.
2: Buongiorno a tutti, alla mattina tutti ascoltiamo la combricola. Adesso che sono tornato dalla foresta nera mi sono comprato un animale domestico, ho comprato un cucù che là mangiava soltanto i wurster e i crauti, qui ho scoperto la piadina, la rucola, lo squacquerone. Piantala che sto ascoltando la combricola.

0: altro che miracoli. Se siete già svegli a quest'ora, siete già degli eroi. Noi siamo gli scombricolati del mattino. Il premio è sopravvivere insieme.
1: Sono sempre in ritardo. C'è sempre il traffico. Mi sono rotto le palle.
2: Buongiorno, Egetteria Ristorante d'Ugetto. Volevo prenotare per una cena aziendale, no? Con meno tutti i colleghi si fanno del male da soli a venire lì a mangiare da voi, dai. Va bene, grazie. Allora per venerdì sera a 8:30 un'ottantina di persone, tranne i titolari che almeno quelli si salvano, dai. Va bene? Buongiorno, grazie ancora, mi raccomando, prenotazione a nome di Omar da Berzo. Un bacione a tutti.
3: La combriccola.
4: La combriccola.
3: La combriccola.
5: Di Radio Number One.
6: Gli scombriccolati del mattino. No, no.

0: alle 5 alle 7 del mattino c'è chi corre, chi dorme e chi scombriccola come gli scombriccolati del mattino.
1: Ciao, due arance. Una dice all'altra, non andresti a farmi la spesa? No, non ho voglia, mandarino.
2: Buongiorno combriccola, qual è il cantante che fa andare gli aerei? È Fausto Leali, ciao Federico.
0: È arrivato il momento di salutarci, cari ascoltatori, ma non andate via, tra un attimo, la combriccola.

0: le 7 in punto, tra poco comincia la combriccola di Radio Number One.
1: Un saluto e ben ritrovati da Danny Nardi. Oggi è venerdì 4 settembre 2026, queste le notizie del nostro giornale. In apertura la guerra in Ucraina, giorno 1654, Trump: chiederemo all'Europa i soldi delle armi dati da Biden a Kiev. Zelensky, Witkoff e Kushner saranno a Kiev nei prossimi giorni. Droni di Lipsia, Cremlino, Merz fa passi bruschi ma in modo goffo. Sul caso due indagati vicino alla Russia, uno aveva un visto italiano. Politica, procura militare, indagine su esponenti di Futuro Nazionale in servizio nelle forze armate. L'inchiesta sui due vannacciani riguarda sospette influenze russe sulla politica italiana, violazione della legge Scelba e incitamento all'odio. Per la cronaca, Barberino del Mugello, femminicidio, suicidio sulla 1, getta la sua ex dal cavalcavia e poi si lancia nel vuoto. Gli ha atteso un agguato, l'ha caricata nel bagagliaio dell'auto, poi si è diretto in autostrada. Il femminicida è Federico Vella, 36 anni, la vittima è Lorenza Isce, 45 anni. Addio a tutti, l'ultimo messaggio dell'uomo su Instagram. Liguria, strage in famiglia, finale ligure, padre, madre e figlio trovati morti in casa. Il 60enne Daniele Baruzzo avrebbe sparato con la sua pistola alla moglie Paola Siri e al figlio 15enne Mattia prima di uccidersi. In una lettera ha spiegato perché l'ha fatto, problemi familiari che erano diventati troppo pesanti da sopportare. Cambiamenti climatici e il Niño di proporzioni gigantesche, l'ONU lancia l'allarme per i prossimi mesi. Per l'Organizzazione Meteorologica Mondiale il fenomeno è destinato a diventare molto intenso, durerà fino a febbraio. Alla deriva per 27 giorni, strage di migranti alle Canarie, 5 morti e 80 dispersi. A bordo dell'imbarcazione salpata dal Gambia c'erano 128 persone rimasti senza acqua né cibo nell'Oceano Atlantico per quasi un mese. Sport, US Open, Bolli, Scholkate 3-1, anche Darderi al terzo turno, Bellucci e Musetti out. Sedicesimi di finale di Coppa Italia di calcio, Cagliari Verona 1-2, il Palermo fa la manita al Mantova 5-2. E questa era l'ultima notizia, a tutti una buona giornata.

0: buongiorno. Buongiorno, il gna gna gna gna appartiene a Sergio Sironi.
1: E gna gna gna gna a tutti, anche a Patrizio Romano.
2: Buongiorno, buongiorno, buongiorno Manu Doriani, buongiorno Sergio, siete pronti, carichi?
0: Cosa dan, dan, dan, dan. Ti ha chiamato con tutto il nome completo,
2: sì,
0: è arrabbiato,
2: sì, sì.
0: Ti ha chiamato
2: so.
0: Patrizio.
3: Sì, cioè, Patrizio!
2: Hai qualche problema? Ho fatto qualcosa che non va, tesoro?
0: Che cosa gli hai fatto?

0: lasciamolo sfogare.
1: Hai ragione.
0: Poi ci pensiamo. Allora, buongiorno da qui fino alle 10. Sarà tutto un delirio, nostro e vostro. C'è il primo disco di oggi con cui vi auguriamo buongiorno. Si chiama Potential ed è il pezzo di Somber. Yeah.

0: Io non ce la faccio, ragazzi. Dovremmo veramente creare dei fuori onda, perché secondo me sarebbero già, beh, non sempre sono ovviamente,
1: ma il termine
0: però
1: tecnico è quello lì, non è che mi sono inventato niente, certo.
0: Allora lo dico, lo diciamo agli ascoltatori, per favore, primi della classe li mandiamo dopo. Allora io ho detto, perché ovviamente tra di noi nella combricola di Radio Number One siamo amici anche, sì, no, quindi ci scambiamo delle opinioni su vari temi,
2: anche nelle cose più intime ne parliamo, sì, apertamente,
0: esatto, anche cose intime, sì, perché no. Allora io stavo comunicando ai miei amici che una delle cose che più odio fare al mondo è tagliarmi le unghie dei piedi.
1: Cioè, ma perché è una non ci arrivi più per la panza?
0: Ma ce l'avrai te la panza?
1: Non lo so, chiedo.
0: Guarda che fisiconcio.
2: Beh, dai, è vero, a forza di palestra, di corsette, di alimentazione.
0: Vabbè, comunque, mi fa semplicemente schifo tagliarmi le unghie dei piedi. E Sergio Sironi risponde.
1: Io mi sono preso una fresa.
2: Ma porca miseria.
1: Ma vabbè, sei
2: un ungulato che devi tagliare l'unghione.
1: Non capite niente.
2: Dai, perché hai preso la fresa?
1: Ma perché la fresa ti permette di limare le unghie senza fare fatica, perché con la limetta ci metti 15 giorni. Le limi e le puoi mantenere dritte, perché le unghie dei piedi devono essere dritte per evitare la famosa unghia incarnita.
2: Vuoi una fresa? Su Amazon ci sono le offerte pazzesche, Manu. La vuoi la fresetta?
0: Devo guardare.
1: Guarda che non è una smerigliatrice angolare da fabbro,
0: Devo capire come si dice fresa in spagnolo.
1: È il fresero.
3: Hola. Sveglia. Mondo, è venerdì.
0: È venerdì. Tutti a fresarci le unghie.

0: e jingle nuovi, tutti creati dalla mente diabolica di Sergio Sironi. Ma torniamo bomba sulla fresa.
1: Buongiorno Combricola.
2: Buongiorno.
1: Ricordate Pozzetti, un ragazzo di campagna, quando si tagliava le unghie? Ecco, Sergio è lui. Ciao a tutti.
3: Esatto, è per evitare quel problema lì che uso la fresa. No, lascia stare, vado in officina domani.
0: Sergio Sironi. Ma torniamo bomba sulla fresa.
1: Buongiorno Combricola.
2: Buongiorno.
1: Ricordate Pozzetti, un ragazzo di campagna, quando si tagliava le unghie? Ecco, Sergio è lui. Ciao a tutti.
3: Esatto, è per evitare quel problema lì che uso la fresa. No, lascia stare, vado in officina.

0: campioni.
1: Ciao Cristian e Sofia da Torino, il semaforo.
0: Cristian e Sofia da Torino, il nostro applauso è il titolo di Supercampioni. Salutiamo naturalmente voi e tutti gli amici di Torino all'ascolto proprio dal Piemonte.
2: Semaforo, Alessia da Como.
0: Como, seconda classificata con Alessia.
3: Roberta da Courmayeur.
0: Roberta da Courmayeur.
3: La parola potrebbe essere semaforo.
0: Ed entra sul gradino più basso del podio lei, Robby da Courmayeur. Abbiamo Marta da Milano, quarta classificata per tempistica. Patricia e sua figlia di Bergamo, quinte classificate.
4: Ciao Stefano, sono Roberto di Padova. Per me è il semaforo.
0: Roberto di Padova, semaforo sesto.
5: I semafori. Ciao. Katia da Varese.
0: Katia da Varese, buon pomeriggio a te.
6: La segreta della Sfinge è il semaforo.
0: Brava.
6: Patrizia da Canneto sull'Oglio, Mantova.
0: Anche Armando da Milano, ottavo classificato. La Gio da Varese, nona classificata. Leggo Ines da Torino, la risposta è semaforo, sì. Ecco qua i primi 10 classificati. Complimenti, grazie naturalmente per aver giocato. In arrivo gli Imagine Dragons.

0: qualche mese compirà 10 anni questa canzone degli Imagine Dragons, era Zero, sentita qui su Radio Number One. Piccolo break, tra pochissimo le ultime sul traffico. Su Radio Number One,
1: selfie N1. Ci sono sfide che sono rimaste nella storia. Atene contro Sparta, Maradona contro Pelé, Platone contro Aristotele.
2: Allora, zio Nasti, hai pensato al tema di One Match di oggi?

0: pensavo a un tema geniale.
1: Sì.
0: Quando si fa la doccia, preferite l'acqua calda o l'acqua fredda?
1: Io mi aspettavo una cosa un pochino più seria, ma cos'è?
2: One Match, da lunedì al venerdì, dalle 13 alle 14, solo su Radio Number One.
3: Tutta la musica che cerchi è qui.

partiamo con queste segnalazioni: rallentamenti sulla tangenziale ovest di Milano tra l'allacciamento a 7 e lo svincolo Trezzano per un incidente, ma ci sono code anche tra lo svincolo Quinto De Stampi e svincolo Trezzano in direzione a 8. Il traffico è intenso anche sulla 4 Milano-Brescia, sono segnalate code tra Cormano e la barriera di Milano Est in direzione Brescia, rallentamenti anche sulla 50 tangenziale ovest tra viale Certosa e lo svincolo Trezzano in direzione A1, veicoli in avaria sulla 4 tra Sesto San Giovanni e Cormano in direzione Torino, altra avaria sulla 7 tra Genova Bolzaneto e Busalla in direzione Milano con code, infine sul grande raccordo anulare il traffico è bloccato allo svincolo 18 di via Casilina in direzione Casilina per un incidente. Per il momento è tutto, prudenza e buon viaggio con Radio Number One. Tra pochissimo, amici e amiche del pomeriggio Number One, saremo così costretti ad assegnare il premio frittata ad un uomo americano che è scappato dalla polizia e poi successivamente si è tuffato in una palude per cercare di sfuggire agli agenti. Cosa può essere successo in quella palude americana? Ve lo racconto tra poco. Prima Tommaso Paradiso.

ci ribeccheremo qui su Number One anche nella giornata di domani 18-21 con la Play One, la nostra classifica con le 40 canzoni più trasmesse della settimana. E adesso assegniamo il premio frittata ad un uomo americano che è scappato dalla polizia, si è tuffato in una palude ed è stato inseguito non dai poliziotti ma da un alligatore che lo ha rincorso e ha aiutato poi tra l'altro gli agenti ad arrestarlo. È accaduto in Louisiana, dove quest'uomo di 40 anni ha cercato in primis di sfuggire alla polizia, finendo però nel territorio sbagliato, quello di un alligatore che era lì ad aspettare che questo qua si tuffasse nella palude per inseguirlo. E questo alligatore, chiamato tra l'altro dagli agenti vice sceriffo con i denti affilati, è riuscito a mordere un paio di volte, soprattutto alle braccia, questo signore che stava scappando. E il

0: 2, piccolo break, ma state con noi perché tra pochissimo vi riporterò all'indietro di 23 anni con Britney Spears.
1: Sei pronto a scendere in campo? Fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa trovi il meglio per la tua prossima stagione con sconti fino al 50% in negozio, online e sull'app. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
2: Sono José Mourinho, il primo posto è la mia unica destinazione. Poi mentre guidavo ho sentito, per prima Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Io ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
3: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
4: Le vacanze sono finite per i mercanti. Ma ci sono tutti?
5: Egidio Ada.
6: Presente.
7: Del Bufalo Giano.
8: Presente.
5: Tagliavini Roberta.
6: Presente.
7: Donghia Stefano.
9: Presente.
7: Che c'è da ridere?
5: Di Folchi Irene.
6: Presente.
7: Bellucci Federico.
8: Presente.
7: Come ho messo la sedia?
8: Ah, scusi.
7: Bene, spero tanto non abbiate perso il vostro fiuto per gli affari, me lo auguro.
10: È ora di tornare alle aste.
4: Cash or Trash, chi offre di più? I nuovi episodi, da lunedì a venerdì alle 20.35, sul 9.
11: Leo traduci, Matteo acquista una scatola di acquerelli economica e una maglietta di marca.
12: Sicuro, Matteo ha hackerato il sistema! Acquerelli Pelican 12 colori a 5 euro e magliette di marca come Under Armour, Nike, Fila, Adidas, Jack & Jones o LS a 10 euro. Chi butta i soldi altrove è fuori di testa.
13: Back to cool. Teddy, un mondo di idee.

centesimi delle accise sul gasolio in scadenza domani, e aggiungerei per fortuna, con la benzina che è arrivata a 2,039 euro e il gasolio a 2,147. Signori, speriamo possano scendere presto, non ce la facciamo più. C'è Conan Gray.

0: Good Old Days, questa è la nuova canzone di Chris De Sarandi, sentita qui su Radio Number One in chiusura di quest'ultimo appuntamento della settimana con il pomeriggio Number One, che tornerà qui su Radio Number One lunedì. Noi invece, se lo vorrete, ci ribeccheremo qui su Radio Number One domani a partire dalle 18 con il primo appuntamento di questa nuova stagione dedicato alla Play One con le 40 canzoni più trasmesse della settimana. Non mi resta che cedere il microfono, lo studio, la linea alle donne al volante. A domani, da Stefano è tutto, un abbraccio.
1: Su Radio Number One, c'è il PN1, pomeriggio Number One.
2: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: alle 17, siamo le donne al volante qui su Radio Number One.
1: Radio Number One Notizie.
2: Terza di Serie A, 20:45, antipasto Genoa-Como, Liguri senza punti, l'Ariane a 4, reduci dalla presa del Maradona Cesc Fabregas.
3: Andare a Genoa è sempre una grandissima sfida, mi piace un sacco andare a giocare là perché si sente un ambiente di calcio spettacolare, ti ricorda la Premier League. E dobbiamo stare sempre, come dico, soprattutto in questo tipo di partite, al massimo livello, se vogliamo vincere.
2: Domani big match, Inter-Napoli, Roma-Atalanta, domenica spicca Juventus-Milan. Tennis promossi al terzo turno con Bolli e Darder agli US Open, torna in campo Jasmine Paolini, la numero 20 del mondo, affronta nei sedicesimi la romena Sirstea. Tra i risultati di oggi, ai sedicesimi Zverev, stasera Alcaraz V. Basket a Berlino, scattano i mondiali femminili, l'Italia debutta alle 20:15 contro la Repubblica Ceca, domenica incrocio con gli USA, lunedì match contro la Cina. Notte di vigilia per le ragazze del volley di Velasco, che domani alle 18 a Istanbul incrociano la Polonia per centrare la finale degli europei di domenica. Nell'altra semifinale Turchia-Serbia. È tutto da Jenny De Gaetano.

0: Radio Number One, Agnese e Chiara sono le donne al volante.
1: Questo venerdì 4 settembre, ma buon venerdì a tutti voi, siamo arrivati a fine settimana, dai che ce la stiamo per fare, ce la facciamo. Noi appunto siamo le donne al volante, questa è Radio Number One e vi vogliamo tenere compagnia fino alle 20. Questa è la nostra missione è accompagnata come sempre dalla musica, dalla buona musica. E allora io direi di partire subito così con Noemi e la sua domanda, la domanda da venerdì sera. Tu cosa fai questa sera?
2: Pipì!

0: Radio Number One e quello che ci chiediamo noi, visto che è venerdì pomeriggio, ormai quasi venerdì sera, probabilmente primo weekend dopo il rientro dalle vacanze per molti di noi, e quindi io propongo un weekend alcolico.
1: Oh, finalmente! Per dimenticare. Sì, per dimenticare, esatto, per dimenticare questa prima settimana di lavoro. Ma attenzione, perché devi proporlo alle persone giuste, perché non è che puoi andare a bere fuori proprio con tutti, specialmente a quanto pare, a quanto dicono i dati, non puoi andare fuori a bere e ubriacarti marcia con i millennials e la generazione Z, quindi
0: con
1: proprio le fasce più giovani, esatto, con me, con i neodiciottenni.
0: Ma che bravi ragazzi che siete!
1: Hai visto?
0: Ma che bravi ragazzi che siete, perché sì, il mercato globale dei drink senza alcol ha una crescita annua del 7% e invece le bibite con poco alcol del 6%, ogni anno in più rispetto all'anno precedente, perché una maggiore consapevolezza, soprattutto da parte delle nuove generazioni nei confronti di quelli che sono insomma i rischi dell'alcol, fanno sì che tante case produttrici di alcolici si stiano orientando verso nuovi prodotti senza alcol.
1: Esattamente, le persone si chiamano anche sober curious, quindi persone che sono curiose rispetto ai drink, che però permettono di rimanere sobri, i mocktail, così si chiamano, i cocktail appunto senza alcol, e come hai detto tu, il mercato se ne accorto.
0: Ma tu sei sober locker, come che hai detto?
1: No.
0: Ci senti?
1: No,
0: non sei attendibile.
1: No,
0: Lego House.

0: La voce di Olivia Dean con Baby Steps su Radio Number One. Abbiamo parlato di quanto poco bevano alcolici i ragazzi della generazione Z, quindi Agnese, ma in realtà c'è qualcuno che ti conosce molto bene. Senti, senti qui, senti qui.
1: Sì, Agnese è sobria come me. Domenica al matrimonio di Andrea Ferrari la portiamo a casa.
2: Grazie Claudio Chiari, grazie. Lui ha sempre delle occasioni perfette per sputtanarmi in diretta, è sempre così. Però è vero, mi porterà a casa proprio lui, vediamo se ci arriviamo a casa tra tutte e due.
0: L'importante è che ci sia qualcuno che ti accompagni.
2: Sì.
0: Allora, il fatto che si beva meno probabilmente si accompagna anche al fatto che gli alcolici costano molto di più, sono quasi raddoppiati i prezzi degli alcolici, sia quelli che si comprano ma probabilmente anche le consumazioni all'interno dei locali. In questo mi sarai più utile tu, perché io non vado in una discoteca penso dal 1872, e quindi anche questo fa sì che magari un po' si sia disincentivati a bere alcol.
2: Assolutamente, appunto come hai detto tu, dal 2000 il prezzo medio dell'alcol è appunto quasi raddoppiato, quindi i giovani preferiscono sicuramente spendere di meno, e in caso non possano evitarlo magari spendere per bevande che non siano nocive. Non solo è aumentato nelle discoteche il prezzo di un drink, ma anche nei locali, nei bar, quei bar che stanno aperti anche alla sera, di solito si arriva anche a 12-13 euro per un drink che qualche anno fa poteva costarne 6, se non addirittura 4 euro. Ecco.
0: Guarda, non riesco a fare neanche la conversione in lire, perché l'ultima volta che sono entrata in una discoteca, per l'appunto, ahimè, c'erano ancora.

0: Lui è Joe, Steve Harrington di Stranger Things, End of Beginning. L'abbiamo appena ritrovata qui su Radio Number One. Peraltro, i giovani bevono sempre meno alcol, vuoi per preservare la propria salute, il proprio fegato, vuoi perché l'alcol costa, i prezzi sono raddoppiati dal 2000, ma male, perché uno studio ha dimostrato che bere alcol migliora, attenzione, le capacità di parlare una lingua straniera. Quindi se state studiando una nuova lingua e volete mettervi alla prova, 3 birre, perfetto, e poi avete un accento da madrelingua.
1: In questo caso devo dare ragione a mio marito, che sono tanti anni, io gli rimprovero il fatto di non parlare lingue straniere, lui mi ha sempre detto: guarda, alla 3ª birra parli qualunque lingua.
2: Le donne al volante
3: su Radio Number One. Le donne al volante. Durante la settimana le ascoltiamo, le cantiamo e il sabato alle 18 le ritroviamo nella Play One. Le 40 più trasmesse della settimana ti aspettano.
4: Play One!
3: Mi raccomando, non farle aspettare.
4: Play One! Ogni sabato dalle 18 alle 20 solo su Radio Number One.
5: Tutta la musica che cerchi è qui!

quel momento dove potete regalare un brano e condividerlo con la persona che amate, con vostro fratello, con un genitore o con gli amici, magari in una serata passata in compagnia proprio di venerdì. In questo caso ci scrivono Maura ed Elisa. Ciao Radio Number One, un saluto.

per esclusivi o chissà quale programma. Bastavano gli amici, qualche idea, una 10.000 lire in tasca, e gli 883 questa sensazione l'hanno trasformata in una delle loro canzoni più iconiche. Alziamo il volume con un Deca su Radio Number One.

Petto era il quarto spazio del dedicato, l'avete appena ascoltata su Radio Number One, canzone che riesce a dipingere perfettamente la sensazione che si prova quando si vive in periferia e quando i sogni sono talmente grandi che vale la pena inseguirli. C'è ancora un altro spazio del dedicato da vivere insieme, sempre qui su Radio Number One. Purtroppo vi comunico che gli spazi per questa sera sono finiti, l'ultima canzone è stata già prenotata, quindi già da purtroppo oggi no, puoi riprovarci lunedì, ma facciamo comunque gli auguri a tua zia Erika da parte tua, di Elisa, di Francesco e Lorenzo. State ascoltando Radio Number One, io sono Gabro, vi tengo compagnia ancora per mezz'oretta in questo venerdì 4 di settembre e vi chiedo subito, come fa Noemi, tu cosa fai questa sera?

I Hooverphonic, Anger Never Dies, appena ascoltata su Radio Number One nell'Happy Hour, il vostro open bar preferito. Sono le 21.37, siete con Gabro ancora per una ventina di minuti. È un weekend ricco di sport, quello che sta per cominciare. Stanno giocando in questo momento, per quanto riguarda la Serie A, il Genoa contro il Como. La squadra di Fabregas è in vantaggio per 3-1 a Marassi, quindi in trasferta. Como che si sta dimostrando veramente un'eccellenza del nostro campionato, quest'anno giocherà anche la Champions League, squadra alla quale auguriamo veramente un grande successo, perché è bello vedere un po' gli underdog, no? Quelli che all'inizio sono sottovalutati, sembrano magari squadre piccoline che non avranno un futuro florido, e poi invece spaccano tutto, vincono campionati, coppe, veramente tutto quanto. Su Radio Number One adesso arriva Olivia Dean, questa è la sua Man I

pezzi ovviamente torneranno anche nella giornata di lunedì, sempre a partire dalle 20, sempre nell'Happy Hour, il vostro open bar preferito, che questa sera ha qualcosa di diverso, ovvero sono da solo. Poi lunedì tornerà anche Luchino, la barista, il Berti e tutta la nostra banda pronta a rallegrarvi la vostra serata, perché comunque partiamo dall'aperitivo e arriviamo poi all'orario di cena e soprattutto nel weekend al pre-serata, quel momento dove ascoltare la musica secondo me diventa ancora più bello e più emozionante, perché ci sono, no, siamo tutti un po' più gasati, felici, abbiamo finito una settimana di lavoro, è il momento giusto per rilassarci. Ci scrive anche Luca, che si è aggiudicato l'ultimo spazio alle 21:42. Ciao Gabro, una semplice cosa, volevo ascoltare la mia canzone preferita. E allora Luca, torniamo per te.

ultimo spazio del dedicato, una canzone che in realtà nasce in un momento piuttosto complicato della vita dell'artista, perché si trovava a New York, era al verde, faticava a trovare concerti, insomma era molto frustrato. La mamma gli suggerì di tornare a casa, quindi a New York, di rilassarsi un pochino, e proprio insieme alla famiglia iniziò a scrivere questo pezzo che poi avrebbe cambiato completamente la sua carriera. Che dire, la mamma è sempre la mamma, ci conosce più di chiunque altro. Ringraziamo anche Luca che si è aggiudicato quest'ultimo spazio del dedicato. Buonasera a tutti, questa è Radio Number One, io sono Gabro, abbiamo ancora qualche minuto da passare insieme e lo facciamo anche con Gianna Nannini e il suo meraviglioso errore.

0: mia gamba dondola.
1: Affari spenti, Elodie su Radio Number One. C'è tempo ancora per un ultimo disco. Siamo nel 2026, loro sono i The Bauza. Questa è Lose Myself.

0: a chiudere questo Happy Hour venerdì 4 di settembre. Domani Radio Number One vi tiene compagnia anche per tutto il weekend, gli scombriccolati del weekend, poi Virginia, poi Alvise. Invece subito dopo di me Number One Classic, grandi successi degli anni 70, 80 e 90 con Chiara. Con Gabro ci si risente lunedì. Ciao, buon weekend.
1: Happy, happy hour. Su Radio Number One, Happy Hour.
2: Tutta la musica che cerchi è qui. Radio Number One.

0: Manca un minuto alle 22 su Radio Number One.
1: Radio Number One presents Number One Classics.
0: Buon venerdì sera a tutti, bentrovati su Radio Number One, quell'ora dedicata alla grande musica dalle 22 alle 23 degli anni 70, 80 e 90. Io sono Chiara Papanicolaou e sono contenta anche questa sera, come sempre, di essere in vostra compagnia. Iniziamo con Casey and the Sunshine Band, Get Down Tonight.

Stacy and the Sunshine Band, pezzo del 1975, ascoltato su Radio Number One Classics. Adesso torniamo in Italia, anche se lui forse il più internazionale degli artisti italiani, colui che da 50 anni ci regala una canzone via l'altra, concerti uno più bello dell'altro. Sto parlando di Zucchero e dico concerti perché non troppo tempo fa, a giugno dell'anno scorso, del 25, sì, sono stata a vederlo di nuovo allo Stadio del Toro a Torino, all'Olimpico, ed è incredibile. Zucchero, infinito, inossidabile, come continua a stare sul palco, e poi i musicisti dei quali si circonda, le coriste di cui si circonda, ha regalato davvero al pubblico un concerto unico durato più di 3 ore. Quindi meno male che c'è Zucchero, e tra i tanti pezzi che ha suonato anche durante l'ultimo tour, in quella data c'era anche Diavolo in me.

Una delle band più rappresentative, forse la più rappresentativa del genere funk, erano i Jamiroquai con Too Young to Die dal 1993. L'abbiamo ascoltata su Radio Number One Classics e qui l'asticella diventa sempre più alta, perché adesso arriva il Duca Bianco, David Bowie con Starman.

0: con gli Aha, con The Sun Always Shines on TV, dal 1985 su Radio Number One Classics. Restate con me perché il viaggio nella musica anni 70, 80 e 90 non finisce qui.
1: Number One Classics.
2: Durante la settimana le ascoltiamo, le cantiamo e il sabato alle 18 le ritroviamo nella Play One. Sabato 5 settembre torna la Play One. Le 40 canzoni più trasmesse della settimana ti aspettano. E tu non farle aspettare.
3: Play One, da sabato 5 settembre dalle 18 alle 20, solo su Radio Number One.
1: Radio Number One Classics 1977.

0: Number One Nights.
1: Il suono della notte su Radio Number One.
2: Just give me some truth.

0: Radio Number One, mezzanotte e un minuto.
1: Lasciate il mondo dietro di voi
0: e fatevi trasportare dalla musica.
1: Scoprite insieme a noi nuovi ritmi e melodie.
0: Questo è Number One Nights, il suono della notte.
1: Su Radio Number One.

0: Number One Nights.
1: Il suono della notte.
0: Su Radio Number One.
2: Tolle è arrivato al bar.
3: Sì, sì, ma dov'è il signor Gabbro?
4: Sono qui, non mi vede?
3: Ma perché si è ficcato là dietro? E le novità del locale?
4: Le stavo appunto cercando.
3: Ma si ricorda almeno dove le ha messe?
5: Sono la nuova barista.
3: Ancora lei?
4: Ah, io non so nulla, eh?
6: Non mi meraviglia, mio sire.
3: Capito, quindi anche quest'anno non si mangia.
7: Però si poteva far meglio.
0: Happy Hour, da lunedì al venerdì, dalle 20 alle 22, solo su Radio Number One. Tutta la musica che cerchi è qui.

0: One Night.
1: Il suono della notte su Radio Number One.

0: Number One Nights. Il suono della notte su Radio Number One.
1: Eila!
2: Ciao amore, ma dove sei?
1: In macchina.
2: Da solo?
1: No, no, sono con due donne.
2: Che cosa? Hai detto in macchina con due donne?
3: Ma tranquilla, siamo noi.
4: Le donne al volante.
5: Donne al volante, da lunedì al venerdì dalle 17 alle 20, solo su Radio Number One.
6: La musica che cerchi è qui.